0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
2: A tutto quello che non basta.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato.

tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclamano.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 20 settembre 2026 è il 263esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 19:11. I santi del giorno sono Santa Candida e Sant'Eustachio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi. Nel 1946 prende il via il primo festival cinematografico di Cannes, all'interno del casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. E nel 2003 la sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione. Dopo 14 anni di scoperte scientifiche, si disintegra nell'atmosfera di Giove. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 settembre del 2000, nella rana alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti si conferma leader. Dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, arriva primo anche nella gara dei 200 metri, primo atleta a riuscire nell'incredibile doppietta ai Giochi Olimpici. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 settembre del 1974 Claudio Baglioni vince il Festival Bar con E tu. Nel 1977 Mia Martini rilascia l'album Per amarti. E nel 2011 Emma rilascia l'album Sarò libera. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mia Martini, detta Mimì, nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947 e scomparsa a Cardano al Campo il 12 maggio 1995. È stata una cantante, cantautrice e musicista italiana. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre. Compie oggi 76 anni la sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè, ritenuta sin dagli anni 70 una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Spegne 92 candeline Sofia Loren, considerata una delle più celebri attrici italiane della storia. Entra a far parte della settima arte giovanissima. Romana di nascita, non manca di ribadire in ogni occasione il suo sentirsi orgogliosamente napoletana. Buon compleanno anche ad Asia Argento, l'attrice, regista e sceneggiatrice italiana, compie 51 anni. Spegne 42 candeline la modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che al primo colpo non cade la quercia.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Ariete per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto d'incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia, le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
3: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta, grande da non crederci, Gran Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Seleni.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Pilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni. Radio Seleni Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Sul suo social Truth, Trump ha annunciato che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale, simile alla forza spaziale. Presto ci sarà la nomina dello zar del nuovo organismo.
1: A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni. Lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni, 2 persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
2: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base M5S alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'euro ci appoggerà, dice. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al capolargo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità. Perché si vince solo se uniti da nord a sud, dice.
1: La cronaca, l'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola e in una chat avverte: poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne.
2: Voltiamo pagina. Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta dunque il cantante ha parlato di Gaza, la situazione è ingiustificabile, ha detto, aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori dalle stazioni della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
1: Calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo con lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo 2 reti di Coné che finalizza 2 azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo è riscatto Inter, Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblu in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. La Lazio batte il Venezia 2-0.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Seleni.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Questa è Radio Selenium.

0: I love you when you're under my skin.
1: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Con chi parlo?
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Tanti auguri, signora Maria!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Un gigantesco ti voglio bene!
3: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ma che meraviglia, oh, grazie!
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: Non so se è un segnale, ma stamattina il citofono non funzionava e quindi ho rischiato di non arrivare in orario. Speriamo non sia un brutto presagio. Sicuramente sarà una buona domenica, dai. Come è andata questa settimana? Spero molto bene per la maggior parte di voi, diciamo tutti voi, per quel che mi riguarda è stata una settimana in cui, non so se capita anche a voi, no? C'è quell'argomento, quel trip che ti perseguita tutta la settimana e te lo porti anche nello studio domenicale? No, perché noi ci dedicheremo alla musica, le chiacchiere, alle notizie, come sempre, insomma, il menù è quello lì. Bentrovato, bentornato al mio regista del Corazon, Dario Quagliarella. È tornato dalla crociera. Come andato? Tutto bene, mi ha raccontato grandi cose, come sempre. Ora si torna alla normalità. Noi invece andiamo a trovare la musica più bella, come sempre, cominciamo dai Beatles.

cominciato alla grandissima questa domenica mattina qui su Radio Selene con la voce di Stefano Alicchio. Sono arrivati anche i Beatles con With a Little Help for My Friends. Oggi è domenica 20 settembre, quindi significa che sta per terminare l'estate, ci sarà l'equinozio d'autunno fra qualche giorno. Leggevo poco fa il 23 settembre, quindi abbiamo ancora tre giorni d'estate. Attenzione, fermiamo il tempo, sono le 8:58.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Serena. Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Selene.
1: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Questa è Radio Selene.
6: 7 minuti dopo le 9. Buona domenica, buongiorno, bentrovati, ben svegliati dalla voce di Stefano. Beh, insomma, tra po' parliamo di quest'estate che sta finendo e di quest'autunno che sta arrivando. Come la nostra musica?

Sergio Caputo su Radio Selene, dammi un po' di più, che bella questa canzone, mamma mia, è passato un po' di tempo, 1989. Parliamo adesso invece del tempo, quello meteorologico, non quello che passa, perché insomma siamo in bilico tra l'estate e l'autunno. E proprio ieri, nella giornata di ieri, nella nostra regione in Puglia, il maltempo ha dettato legge, nubifragi, acquazzoni in provincia di Bari, forti precipitazioni hanno causato allagamenti un po' ovunque, allagamenti stradali importanti tra i centri più colpiti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, poi ancora più a sud Turi, dove i cittadini hanno dovuto fare i conti con strade trasformate in fiumi e con inevitabili difficoltà alla circolazione. Tante le foto, tanti video che hanno circolato per tutto il pomeriggio di ieri sui social, e alcuni turisti sono rimasti per un po' bloccati anche all'Ama Monachile, in quel di Polignano a Mare, attraversata dal fiume d'acqua. La pioggia si è abbattuta anche su Bari, su Monopoli, Foggia, Lecce e in molte altre località. In tante altre località invece non ha fatto una goccia d'acqua, si è avvertito soltanto l'odore della pioggia in lontananza, ma niente acqua. L'estate sta forse finendo, ma basta davvero un giorno di pioggia per farci cambiare l'umore, farci sentire un po' più tristi? Beh, sembra proprio di sì, perché come sempre ci sono delle ricerche che ci vengono in supporto e ce lo dicono. È uno degli elementi principali, è uno dei segnali principali che sincronizzano il nostro orologio biologico con gli effetti sul sonno, la vigilanza e l'energia, è proprio la luce. Uno studio pubblicato su Emotion ha rilevato associazioni tra temperatura, vento, luce solare e alcuni aspetti dell'umore. Praticamente si dice che un po' di pioggia e il cielo grigio sono in grado di farci cambiare l'umore. E voi siete contenti che sia arrivata la pioggia, che stia per arrivare l'autunno, o eravate aggrappati all'afa dell'estate, di questi mesi caldi caldissimi? Ne parliamo, se vi va, e vi ricordo il nostro numero WhatsApp 347 7272274. Siete tifosi del caldo oramai estremo,

Malika Ayan con Detto tra noi, il nuovo singolo dall'album Cicale, e sarà protagonista del Firma Copie. Martedì prossimo ci sarà il nostro Mariano a raccontarvi in diretta tutto quanto a partire dalle 17 dal Grand Shopping Mongolfiere. Intanto qui stiamo parlando su Radio Sirene in questa domenica mattina, ben svegliati, ben trovati amici e amiche, stiamo parlando di questo periodo di transizione tra una stagione e l'altra, tra un clima e l'altro, e insomma noi ci rivediamo sempre perché questo mondo divisivo anche per le per le cose proprio minimal come questa, no? C'è chi aspetta il brutto tempo con sollievo. Io non ci credo a questa notizia, perché essendo meteopatico e quindi appena vedo una nuvola io già mi rattristo, però c'è chi aspetta il brutto tempo davvero, perché poi c'è da dire, parlare dell'altro lato, del rovescio della medaglia, che solitamente le alte temperature sono associate a un sonno peggiore, si dorme male per qualità, per durata, e per chi passa l'estate tra afa, notti frammentate, quindi il calo delle temperature può significare dormire meglio, sentirsi più riposati, più energici, sentirsi meglio praticamente. In pratica il cambio di stagione può togliere a qualcuno la luce che ama e ad altri il caldo che sopporta male. Ci sarà sempre chi rimpiange agosto e chi con l'autunno invece rinasce. E voi da che parte state? Siete del team estate tutta la vita, nonostante le temperature insomma elevatissime di questa estate, giusto per darvi un esempio, oppure siete del team autunno, non vedo l'ora che arrivi con il plaid, con la tisana sul divano, che

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Ho davvero paura a fare i conti in tasca a questa canzone, ma era il 1984, cioè insomma 42, beh, aiutatemi, perché io in matematica la domenica mattina sono più ciuccio che durante la settimana. Bene, Fiorella Mannoia con Come si cambia, cambiano anche le stagioni e voi siete per l'estate, per il caldo, il sole, le zanzare, boom, o per il cielo grigio, la pioggia e il maglioncino dell'autunno, ne parliamo questa mattina al 347-7272-274.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia per questa domenica 20 settembre. La pressione è in aumento, ma ci saranno alcune zone interessate dalla pioggia. Il cielo sarà nuvoloso e qualche precipitazione pomeridiana potrà interessare Tarantino, Brindisino e Leccese. Temperature massime tra i 25 e 28 gradi, venti deboli, basso Adriatico e canale d'Otranto da poco mossi a mossi.
1: Stai ascoltando

lassù. Salute Quagliarella, lui insomma io lo vedo dall'altra parte del vetro, non ho sentito le ciu, però l'ho visto, va bene bene, bene, bene, bene, bene. Saluti a tutti, saluti a voi che avete scelto Radio Sirene, ma come fate? Cioè, quando sta Stefano arriva, che state a fare da queste parti? Vabbè, comunque sono le 9:39, buona domenica, spero l'umore sia alle stelle, non alle stalle. Prima di sentire una bella novità, io vorrei leggere qualche messaggio, fare un giro di messaggi in merito all'argomento di cui stiamo parlando. Questa mattina abbiamo cominciato così: cambio di stagione, c'è chi rimpiange agosto e chi con l'autunno rinasce. Voi da che parte state? Ve lo sto chiedendo, ovviamente voi potete rispondermi anche con un messaggio vocale al 347 72 72 274. Intanto buongiorno a Tonio da Barletta, è la città della disfida proprio in questi giorni, grande festa, grande corteo. Lui mi risponde in maniera molto laconica: estate, e quindi lui ne parteggia per la stagione più calda. Vediamo cosa ne pensa Isa da Modugno. Lei dice: ciao bello, a me bello, beh grazie de gustibus, sempre dalla parte dell'estate, quindi siamo 2-0. Vediamo come prosegue questo match, questa partita qui sui nostri social. Buongiorno a Gina, lei mi risponde: caldo tutta la vita, però quest'anno troppo caldo. Sinceramente l'estate, siamo tutti più belli, abbronzati e sorridenti. Beh, insomma, dipende, non tutti, io vedo delle persone che si trascinano per strada durante l'estate, soprattutto quest'estate è stata davvero diabolica. Buongiorno anche alla nostra amica Maria di Bicede, grazie per la segnalazione. Buongiorno ad Anna da Brindisi che mi manda come sempre il caffè. Buongiorno a Maria da Trani, lei mi risponde alla mia domanda, no? Tu sei per l'estate, il caldo, il sole, le zanzare, o per il cielo grigio, la pioggia e la frescura dell'autunno? Mi risponde: io sono per l'estate, scusa, ma per le zanzare proprio no. Va bene, va bene, grazie davvero per il vostro affetto, per i vostri messaggi e la vostra partecipazione. Se voi che vi siete accodati soltanto da pochi secondi, da pochi minuti, volete partecipare a questo nostro sondaggio della domenica mattina, siete per l'estate o siete più autunnali? Mi potete rispondere ovviamente al 347 72 72 274. Novità con Ella Langley, Choosing Texas.

0: domenica, amici e amiche di Radio Selene. Adesso vi dico che proprio oggi noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85 e 89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte, ma proprio tutte le novità, le occasioni imperdibili, le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili prontissime a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, oggi in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Selene.

gocce. E questa canzone mi ricorda questa canzone di Rama, un modo di dire di mia madre: goccia devi avere. L'avete detta questa espressione nell'ultima ora? Goccia devi avere, mi hai fatto prendere uno spavento. Allora, intanto noi non ci spaventiamo con la musica. Così è una base che mi hai messo. Pensavo mi facessi partire la canzone. No, ma stai calmo, tranquillo, ce la prendiamo con comodo in questa domenica mattina, almeno la domenica mattina, che è il giorno deputato proprio al relax per molti e non per tutti, perché noi siamo solidari invece nei confronti di tutti coloro che stanno lavorando anche nel giorno che solitamente dovrebbe essere, sarebbe dovuto essere di festa e non lo è. Però insomma, noi facciamo festa come sempre con le nostre chiacchiere e soprattutto con le nostre canzoni più belle. Se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, se vi va di mandare un messaggio a qualcuno, una dedica, la fate, siamo qua pure per questo. 347 72 72 274. Io ringrazio davvero tutti voi che state continuando a messaggiarmi, mi state dando la vostra valutazione sull'estate o sull'autunno, mi state dicendo cosa preferite, arrivano messaggi anche in merito a denaro o amore, li leggiamo tra pochi.

amici miei che non siete altro. Beh, stavo dicendo, ve li leggiamo tra pochi secondi, ovviamente. Mancava il secondi. Noi non siamo secondi a nessuno, vero? Pochi secondi a un'ora particolare, vero? Pochi secondi alle 11:00.

0: Questa è Radio Selene. Martedì 22 settembre, noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayan a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale. Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
4: Voi non avete idea di quello che accade all'interfono, nell'interfono. Vabbè, tra poco faremo ascoltare anche a voi certi suoni magici. Parleremo di usi e costumi, paese che vai, usanze che trovi. Tra poco, adesso la musica.

Fa sempre bene ascoltare la musica dei Coldplay su Radio Selene, questa bella canzone dal 2016. A proposito di Chris Martin, a sorpresa, proprio un paio di sere fa si trovava a Trafalgar Square, stava facendo un giretto, a un certo punto vede e sente un'artista di strada che stava cantando Viva la Vita, e Chris Martin ha detto che fa, non mi avvicino e non canto con l'artista di strada la nostra canzone. Si è avvicinato e ovviamente è stato un successone, è stato un momento poi memorabile per l'artista di strada, che sicuramente ricorderà per tutta la vita quello che le è accaduto proprio un paio di sere fa a Trafalgar Square. A proposito di andare in giro per il mondo, intanto vi ricordo che siete su Radio Selene, che io mi chiamo Stefano, che sono le 11:15 e che adesso parliamo di usi e costumi e di abitudini che possono essere normali dalle nostre parti, in Italia, in Puglia, no? E possono essere invece quasi un insulto, possono essere una cosa gravissima da qualche altra parte nel mondo. Allora, facciamo un esempio pratico. Cominciamo dall'Italia. Se magari domattina uscite e dipingete un fallo, non quello diciamo che si fa poi nel caldo, quell'altra cosa lì, bello, diciamo un bel fallo, sulla facciata del vostro condominio. Che cosa può succedere? Intanto che la vicina, la signora del primo piano, Maria, dice: Madonna, ma che cavolo! Che è successo? Chi è che ha disegnato sta roba? Magari poi c'è il condomino del secondo piano che vi potrebbe anche citare in giudizio e magari vi beccate pure una denuncia per atti vandalici. Ebbene, sappiate che se la stessa identica cosa la fate in Bhutan, è un piccolo stato dell'Himalaya, la gente si ferma, vi abbraccia e dice: benedizioni devi avere, grazie in butaiano questo, grazie mille, ora la casa è protetta dalle streghe, dai pettegolezzi. Praticamente lì non è volgarità, è proprio il loro cornetto porta fortuna. Vi faccio qualche altro esempio più terra terra, quelle cose che noi facciamo a tavola, cioè che facciamo? Mangiamo, cioè noi in Puglia soprattutto mangiamo. Va bene, allora magari siete a casa di vostra suocera e dici: ma mamma, che cosa hai fatto? Ho fatto le bracciole oggi, quel che ti piacciono a te. Finite tutto il piatto e tirate un bel rutto di soddisfazione. Che succede? Sì, può succedere. Anche meno. Allora, se lo fate, potreste essere diseredati e single entro la mezzanotte. E invece, in Cina, in qualche altro paese dell'Asia, se lasciate il piatto pulito, la padrona di casa ci rimane malissimo perché pensa: mannaggia, non gli ho dato abbastanza cibo, l'ho lasciato con la fame. E a proposito di rutto a fine pasto, in molte zone dell'Asia, in Cina appunto, e in tanti altri paesi, è il complimento migliore che potreste... anche meno, che potreste fare allo chef. Praticamente è una recensione di quelle meravigliose da 5 stelle su TripAdvisor, ma fatta diciamo così, a voce alta, cioè un bel... No, va bene, allora... Oh, dai...

bene, Madonna, 11:21. Allora facciamo un piccolo recap. Parliamo di usanze varie e variegate in giro per il mondo. Allora abbiamo parlato del Bhutan, dove se qualcuno dovesse disegnare un fallo su un palazzo, insomma, verrebbe coperto da complimenti. Bravo, hai disegnato un portafortuna, finalmente non avremo più problemi nella nostra vita. Poi abbiamo parlato anche di Rutti, giusto? Insomma, perché ogni tanto ci scappa. No, esageriamo. Può scappare, no? È capitato a tutti mentre eravamo in piacevole conversazione, magari mentre emettavamo dei suoni che erano parole, a un certo punto ci scappa anche, può essere successo, non lo so, ma per par condicio io parlerei anche di aria che fuoriesce anche da altre parti del corpo, delle flautolenze, anche quelle sono cose naturali, ma no, guarda che ci cacciano, lo so che è una cosa naturale, però insomma qui in Italia se ci scappa una flautolenza, dice mamma mia che cafu, che maleduca, non si fa. Invece se ci trasferiamo in una parte del mondo tra il Brasile e il Venezuela, troviamo questa popolazione indigena, sono gli Yanomami, per i quali la flautolenza è considerata una forma di saluto e un gesto naturale. Praticamente se incontrano un amico, e Tonino, buongiorno, tutto a posto, è il loro modo di salutare e Tonino se ne va contento. Bene, allora se vi va, lo so, sono argomenti tabù per noi, ma dobbiamo liberarci di tanti tabù, tanti... cominciamo a farlo qui su Radio Silene questa domenica mattina con la voce di Stefano Alicchio, perché no? Allora, mi raccontate un episodio che ha a che fare con un ruttino, una flautolenzina che vi è scappato, è scappata a qualcuno che conoscete. 347 72 72 274.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Infante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Io spero di incontrarvi invece ogni volta che Radio Selene ce ne dà l'opportunità, soprattutto nel weekend, ma non solo. Vabbè, allora Stefano Licchio in vostra compagnia, 11:31, 40 secondi. Cosa state combinando di bello in questa domenica mattina? Fino a stasera è troppo tardi. Intanto stiamo parlando di flatulenze e di ruttini, perché insomma siamo partiti dalla notizia, perché paese che vai, usanza che trovi, quello che in Italia può essere segno di maleducazione in qualche altra parte del mondo invece non lo è assolutamente, anzi potrebbe essere il contrario. E vi ho chiesto: volete raccontarmi qualche episodio che riguarda una flatulenza buttata lì all'improvviso, inconsapevolmente, o un ruttino? Allora, intanto del buongiorno a Rosanna. Allora, lei mi scrive: caro Stefano, vuol dire che non devo più dare del porco a mio figlio quando gli capita di gradire il cibo a voce alta? E certo che no, certo che no. Puoi dire: ah, grazie del complimento, figliolo bello. Poi aggiunge, dice Shrek, meglio fuori che dentro. Ma non tutti sono orchi. A me tempo fa è scappata una flatulenza nel supermercato. La trattengo. Sì, sì, ce la faccio. Ma poi ho starnutito. È stato il momento catarchico, disgraziato. E ciò contestualmente è uscita un po' di arietta. Aveva accanto una signora che temo abbia sentito. Ho fatto l'indifferente. Vabbè, Rosa, sono cose che capitano ai vivi. E quindi, insomma, grazie a te che in maniera così spontanea, autentica e naturale, così come insomma le emissioni di aria, hai mandato questo messaggio. Se qualcun altro mi vuole raccontare un episodio che ha a che fare proprio con questa roba qui, può farlo al nostro numero WhatsApp 347 72 72 274. Allora, Dario Quagliarella, adesso facciamo sentire queste due canzoni, va bene? Dopo ascolteremo una novità e saluteremo qualche altro amico. Sto bene, non lo dico io, lo canta Maurizio Carucci.
1: Io non lo so il perché sto bene, mi sento in ottima forma,

In bianco e nero, Carmen Consoli, a colori invece la nostra domenica mattina qui su Radio Selene. E stamattina stiamo parlando di un po' di argomenti e random sono arrivati altri messaggi, alcuni messaggi che riguardavano la vostra scelta, opzione A o opzione B, estate oppure autunno, caldo o fresco. Allora, intanto devo dire che vince l'estate, a mani basse. Anche Anna vota per l'estate, anche Mariella da Terlizzi, poi c'è Enzo da Biceglie, idem con patate, non si dice, vabbè, poi ne parliamo un'altra volta. E intanto Nicola invece da Milano, lui vive a Milano ma è di Trani, è proprio tranese dentro, e in questi giorni è proprio in quel di Trani, mi ha mandato una foto da una delle spiagge più belle della località pugliese e devo dire che se la sta godendo alla grande. Lui dice: guarda Stefano, l'ideale sarebbe proprio una temperatura come quella di questi giorni, 27, 20, 29 gradi al massimo, il sole, la possibilità di andare a mare. Fatemi salutare anche Vincenzo da Andria, ci ascolta appunto da Andria. È stata festa in questi giorni quaglia ad Andria, pure stasera è festa. Ah, allora buon divertimento a voi andriesi, e quindi è un invito anche ai cittadini delle città limitrofe di raggiungere Andria, perché c'è grande festa patronale, mi sa. Ok, bene, allora buon divertimento Vincenzo, non riusciamo ad accontentarti, lo faremo in un'altra occasione perché stiamo quasi per chiudere, abbiamo 20 minuti abbondanti, non riusciamo ad inserire la tua canzone preferita, ovvero barabarabara bere bere bere, lo faremo un'altra volta. E adesso ci gustiamo la nuova canzone di LP, che finalmente torna sulla scena musicale internazionale, lo fa con questo nuovo singolo, si chiama Don't Stop.

0: Questa è Radio Selene.
1: State preparando da mangiare o vi state preparando per andare a mangiare? Perché la differenza è sostanziale. Sembra uguale ma non lo è. Intanto tutte le radio sembrano uguali, ma Radio Selene è unica anche per le canzoni che vi fa ascoltare. Sabrina Carpenter, Kali Uchis e subito Elodie e Tiziano Ferro.

Abbiamo calato un bel tris d'assi musicali da Sabrina Carpenter a Cagliacis a Elodie e Tiziano Ferro. Adesso io direi di concederci un viaggio all'indietro nel tempo. Arriviamo sino al 1996. C'eravate quando le Spice Girls cantavano Say You'll Be There?

0: Bam bam, bambina.
1: Come tutte le cose belle, anche l'appuntamento della domenica di Radio Selene finisce. Vabbè, voi trascorrete una buona settimana, mi raccomando. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sabato mattina, tra le 9 e le 12, sempre qui su Radio Selene. Grazie a Dario Quagliarella per aver gestito sapientemente e caparbiamente la parte tecnica. Da Stefano Alicchio, buona giornata a tutti, buon pranzo, a presto.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
3: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
2: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Questa è Radio Selene.

0: like a crazy.
1: Questa è Radio Selene.

0: Stai ascoltando Radio Serie.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Trionfante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, un incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Ci spostiamo in provincia di Cuneo, dove un italiano di 35 anni, dopo aver sentito dei rumori provenire dal cortile di casa nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e ha sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. La presunta rapina, finita in tragedia, si è verificata intorno alle 2 del mattino.
2: La politica si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. Attesa per Romeo dal palco, non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Matteo Salvini.
1: Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica.
2: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
1: Il calcio. Nell'attesa dei match di oggi, ieri l'Inter ha dato spettacolo all'Olimpico, inseguendo la Roma e rimontando un 2-0 che si ferma sul pari. Pari è finita anche Bologna-Torino, 1-1, e un'altra mancata vittoria per il rosso-blu in casa, che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari, ospite, ha battuto l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio è finita invece 2-0 per i biancocelesti. Oggi in campo dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, Milan-Lecce alle 20.45.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
6: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

0: Buona domenica amici e amiche di Radio Selene. Adesso vi dico che proprio oggi noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85 e 89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte, ma proprio tutte le novità, le occasioni imperdibili, le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili prontissime a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, oggi in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Piemonte per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
2: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
6: Era un po' di te.

0: torna tra poco qui su Radio Selene. Domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayan a partire dalle 17. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
3: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Firenze per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Questa è Radio Seleni. La colonna sonora delle tue giornate.
3: Buona domenica a tutti voi che siete qui di fronte a noi nello spazio espositivo del Gruppo Marino. Siamo all'interno della Fiera del Levante per questa 89esima campionaria. La viviamo di domenica, il momento giusto per passeggiare dopo un bel pranzo da digerire. Tante saranno le curiosità che vi racconteremo e parlo al plurale perché non ci sono solo io, ma al mio fianco colui che mi guiderà, perché secondo me è più esperto di me di auto. E sì, parlo di Mariano Pizzarelli. Buona domenica.
4: Buona domenica a te, buona domenica a tutti coloro che si trovano proprio nei pressi del piazzale 85-89, dove ci troviamo in questo momento da Gruppo Marino. Vi stiamo già per raccontare, in realtà stiamo già raccontando con le persone che ci sono di fronte tutto quello che accadrà in questa domenica 20 di settembre fino alle 19. Noi siamo in diretta a raccontare tutto quello che accadrà, non solo i consulenti, ci sono tutte le auto, scopriremo anche qualcosa. Ti farò scoprire qualcosa del mondo delle auto?
3: Sì, io sono curiosissima perché guardo di solito questi spazi un po' come se fossero dei musei, no? Sì. Ah, che carino quel modello lì, sì, ma non mi chiedete perché io non vi so spiegare niente. Per fortuna ci sono gli agenti, ci sono coloro che le dritte ce le sanno dare nella maniera più giusta in base a quelle che sono ovviamente le novità e le esigenze, perché l'auto va personalizzata, cioè un'auto su misura di ogni esigenza. La donna la desidera in una determinata maniera, l'uomo in un'altra, la famiglia in un'altra. Magari entreremo in questi
4: assolutamente
3: discorsi nel corso di queste tre ore
4: e ve le racconteremo tutte. Quindi noi siamo pronti anche ad ascoltare tantissima musica.
2: Stai ascoltando

0: canzone triste, ma tristi non siamo affatto, anzi no, c'è aria di festa qui nella Fiera del Levante. Siamo all'interno dello spazio espositivo del gruppo Marino, chiunque ci stesse ascoltando è invitato ad avvicinarsi perché parleremo di auto, Mariano.
1: Parleremo con voi anche di auto, anzi se ci state ascoltando in auto vi ricordiamo di scriverci, di mettervi in contatto con noi al 347-7272-274 perché vogliamo capire anche un po' quali sono le tipologie di persone abbinate alle auto, perché c'è un'auto per ogni persona.
0: Assolutamente sì, io sono quella persona che va con i colori, per esempio, si spinge oltre. Per me l'auto quella gialla bellissima,
1: sì.
0: Quella bianca carina, però attenzione perché si sporca. Poi c'è quella, non lo so, quel blu elettrico particolare.
1: Bello.
0: Interessante, no?
1: Quello è molto elegante. Esatto,
0: adatto. Poi c'è tutta la questione che riguarda anche chi viaggia molto, per esempio, quindi ha bisogno di un'auto che possa essere comoda per viaggiare.
1: Esatto, quasi ci sono auto che sono delle poltrone, non sono delle auto, però sono super comode. Quindi qui da Gruppo Marino troveremo un po' tutto questo.
0: Tutte le vostre risposte, perché ci sono oltre 600 proposte, e la cosa bella è che non saremo noi a consigliarvi, ma dei professionisti alle nostre spalle, che sanno capire anche in base, secondo me, alla persona che hanno di fronte, che tipo di auto è più azzeccata. Parliamo di estetica, parliamo di comfort, parliamo anche di grandezza, di spazi, perché una famiglia magari ha bisogno di un bagagliaio molto ampio, chi invece vive molto la città ha bisogno di quelle auto più piccole per trovare parcheggio facilmente, per esempio.
1: Esatto. Ci troviamo alla Fiera del Levante a Bari per l'89esima campionaria, e a Bari, se vivete qui in queste zone, serve un'auto per cui sgusciare all'interno, soprattutto del centro città, ma non solo. Quindi qui troverete tutto, come dicevi benissimo, cara Rebecca, qui troverete dei consulenti che vi aiuteranno, perché noi arriviamo con un'idea e poi ce ne andiamo con un'altra, perché il consulente ci fa ragionare, meno male.
0: Sì, io ho visto proprio dalle loro pagine social, quelle del gruppo Marino, quanti contratti hanno già chiuso ieri. Vedevo veramente un sacco di visi felicissimi che stringevano queste mani, che impugnavano questo contratto della serie sì, torno a casa, è vero, ma con l'auto nuova, ragazzi.
1: E allora tra un po', entro le 19, capiremo quante strette di mano ci saranno state, sì, qui all'interno del piazzale 85-89 gruppo Marino. Ne continueremo a parlare, mettiamo un po' di musica?
0: Assolutamente sì, questo è un brano che sta piacendo tantissimo, è quello di Ligabue, lo dedichiamo a tutti coloro che sono qui di fronte a noi o in ascolto. Qualcosa per te, qualcosa per voi, Ligabue.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Qualcosa per te, Ligabue, quel brano tipicamente adatto ad essere cantato in auto. Col esatto. Finestrino abbassato, so che ne parlavi tra l'altro in radio qualche giorno fa. E quindi vogliamo parlare di auto, non a caso, perché siamo all'interno dello spazio espositivo del Gruppo Marino. Tra l'altro, vi invitiamo a raggiungerci perché siamo qui sino alle 19, ma la fiera va avanti ancora per molti giorni.
1: Esattamente, qui Gruppo Marino, ma poi ovviamente tutto, ci saremo anche noi di Radio Selene fino a domenica, anzi ci saremo domenica 27 dalle 16 alle 19 con la nostra Maria Rita Minoia, con il nostro Stefano Alicchio, per raccontare anche magari loro faranno un resoconto di quella che è stata
0: a quel punto sì,
1: la campionaria,
0: traranno le somme
1: di come è andata. Noi cominceremo tra pochissimo a chiedere tutte quelle che sono le novità e cominceremo a chiedere come è andata la giornata di ieri, che già ci hanno dato degli spoiler.
0: Sì, è andata benissimo, io sono curiosa di sapere cosa hanno acquistato. Tra l'altro voglio dire a tutti i clienti che stanno già passeggiando dietro di noi. Che se avete poi portato a termine il vostro acquisto, io sono curiosa, noi siamo curiosi di sapere cosa porterete a casa, se vi va di raccontarcelo.
1: Esatto.
0: Venite qua che con i nostri microfoni facciamo due chiacchiere.
1: Esattamente.
0: Ci raccontate dove avete trovato l'occasione, cosa vi ha colpito.
1: Guarda, Rebecca, io di fronte a me ho già il mio acquisto. Adesso lo spieghiamo per chi ci sta ascoltando su Radio Selene. È quell'auto color giallo ocra.
0: Sì,
1: la vedi?
0: Sì, la vedo.
1: La vedi, bella sportiva? Perché noi solitamente generalizziamo un attimo. Uomini e donne abbiamo, le donne pensano allo spazio.
0: Sì.
1: Al comfort.
0: Sì.
1: E noi pensiamo alla macchina bassa perché dobbiamo
0: bassissima,
1: fare
0: bassissima, difficile entrare
1: un po' quelli che si devono sentire fighi, capito? Un po' così.
0: Ma sì, dai, le auto sono anche quello, fanno parte del look della persona, se vogliamo. Poi c'è chi è meticoloso, soprattutto gli uomini, devo dire la verità. Guai, una briciola in auto non sia mai.
1: Il tuo compagno che dice?
0: No, è lui, se c'è un po' di polvere in più si arrabbia tantissimo. Noi donne siamo più l'auto armadio, cioè una cosa che può funzionare.
1: Sì.
0: Ma come no? Nell'auto ci sta tutto. Il paio di scarpe di ricambio, la merendina in caso ti viene fame di notte mentre torni a casa dopo il lavoro. No, secondo me le auto devono contenere proprio tutto.
1: Vedo gli uomini che sono di fronte a noi che hanno rabbrividito all'idea dell'auto armadio. Ma io andrei oltre, guarda.
0: Facciamo così, andiamo oltre con la musica e poi restate qui in ascolto perché ci faremo davvero dare i consigli dagli esperti. Perché oggi, ecco, la nostra missione è proprio quella: raccontarvi le novità del Gruppo Marino.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Train su Radio Selene, ancora buon pomeriggio in diretta dall'89esima campionaria della Fiera del Levante qui Piazzale 85-89 in compagnia di Gruppo Marino. Andiamo veloce come un treno, come un'auto, visto che siamo qui in compagnia di Gruppo Marino. Non siamo soli, cara Rebecca?
1: Assolutamente no.
0: Perché siamo in compagnia della responsabile marketing di Gruppo Marino, Maresa Conte. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Come va? Come stanno andando? Come sono andate le prime due giornate?
2: Ah, benissimo. Diciamo che quest'anno, come tutti gli altri anni, abbiamo confermato il nostro talento.
0: Bisogna essere bravi.
2: E quindi sì, abbiamo una bella affluenza, stiamo facendo tante, insomma, tante belle cose, non solo auto.
0: Da noi,
2: Gruppo Marino non solo auto, non si vendono solo auto, ma diciamo che è un ambiente più conviviale dove ci sono più cose, più esperienze da vivere.
0: Esattamente, volevo andare proprio su quello, poi andremo con i tuoi colleghi, anche perché voi non siete appunto solo venditore di auto, siete quasi, mi spingo a dire, quasi degli psicologi. Perché un pochino bisogna entrare nella testa di quelli che possono essere i clienti, ma ne parleremo poi per bene con loro. Con te, Maresa, volevamo parlare di tutti quelli che sono gli eventi di questa settimana fino al 27 di settembre. Ci saremo anche noi di Radio Selene la prossima domenica 27 a raccontare tutto quello che, insomma, com'è andata la settimana. Ci sono tanti eventi, ci saranno diversi show cooking che animeranno un po'. Mi hai detto assassina
2: crepe. Primi pugliesi, crepe con la Nutella, si può dire Nutella?
0: Ah, si può dire, sì.
2: Ciambelle calde, di tutto di più. Diciamo che da martedì sino a domenica il nostro piazzale ospiterà dei partner, quindi delle aziende della ristorazione, che per noi faranno degli show cooking.
0: Non vediamo l'ora, guarda, dobbiamo passare in settimana anche,
1: ragazzi. Sì. Alla parola Nutella mi ha conquistato, io sarò qui con la bava praticamente a scoprire gli show cooking del Gruppo Marino, perché le auto sono questo, no? Sono dei viaggi, sono delle esperienze, perché le auto ti portano sempre da qualche parte a vivere qualcosa. E loro hanno ricreato la vita vera all'interno del Gruppo Marino, e quindi sì, gli show cooking che raccontano il nostro territorio, ma al di là della nostra presenza musicale, quindi Radio Selene, vedo e leggo degli spettacoli. Per esempio, proprio giovedì 24 settembre alle 18:30 c'è il Live Dancing Violinist.
2: Sì, è un artista locale, perché sono tutti artisti pugliesi del nostro territorio. Lei è molto brava perché è una violinista, ma è anche una DJ.
0: Ah, elettrica.
2: Elettrica.
0: Come sì, tante auto.
2: Come
0: che poi...
2: tante auto elettriche. Mi piace.
0: Vedi che tutto
1: un fil rouge da seguire. Ancora nel weekend, sabato 26, domenica 27, 18:30, Il Ritmo. Ci sarà protagonista dello spazio espositivo Gruppo Marino, Il Ritmo, con il live di DJ Sax Alone.
2: Eh sì. Abbiamo la violinista, ma abbiamo anche il sassofonista, anche lui pugliese di Bari, anche lui DJ e suona il sax.
0: Ok. Sax. C'è di tutto e di più. E poi, oltre a quelli che sono gli eventi, ci sono anche un concorso. C'è un concorso molto particolare.
2: Il concorso Mi Sento Fortunato, cioè per tutti coloro che in fiera acquistano una vettura, parteciperanno a delle estrazioni che avverranno nei giorni prestabiliti. Abbiamo il regolamento sia sulle nostre pagine social, sul sito.
0: Quindi andatelo a scoprire.
2: Andatelo a scoprire, perché così scoprite tutti i dettagli. E parteciperanno all'estrazione di ulteriori sconti fino a 1000 euro.
0: Wow, noi non vediamo l'ora.
1: E allora, amici di Radio Selene, amici che passeggiate qui di fronte a noi, vi sentite fortunati? Dovete farlo. Allora passate a chiedere informazioni, passate all'interno dello spazio espositivo qui del Gruppo Marino. Vi aspettiamo sino alle 19, siamo in diretta, ma loro sono ogni giorno qui, sino alla fine, alla conclusione della fiera.
2: Noi siamo qui, vi aspettiamo tutti i giorni fino a domenica, e poi domenica in chiusura un grande evento.
0: Ah, altro spoiler.
1: Tante novità che però lasciamo lì a sobbollire. Insomma, per scoprirle dovete venire qui all'interno dello spazio del Gruppo Marino. Io ringrazio Maresa Conte, la responsabile marketing, che ci ha deliziato con queste novità e con queste curiosità. Aspettiamo di sentire tante voci ancora dei responsabili del Gruppo Marino, sempre durante la nostra diretta. Grazie, Maresa.
2: Grazie a voi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Eccoci, lo sapete che da Gruppo Marino ci sono tantissimi clienti, ci sono quelli che sono pronti per acquistare, quelli che fantasticano, tipo Ilaria, ciao, quanti
1: ciao.
0: Anni hai?
1: 18.
0: Ilaria, 18 anni, hai già preso la patente?
1: Tra poco,
0: stai studiando per gli esami?
1: Sto studiando, parte teorica e poi esame.
0: Cosa ti spaventa di più, la parte pratica o la parte teorica?
1: Teorica.
2: I quiz
0: mamma mia,
2: sono,
0: ragazzi,
2: sono
0: che ricordi? Te com'è andata, Mariano?
2: Io lasciamo. Vabbè, andiamo avanti con Ilaria.
0: Ilaria.
2: No, perché ci raccontava, stavamo fantasticando sull'auto, diciamo, dei sogni, visto che siamo qui da Gruppo Marino. Dici un'auto che, diciamo, dobbiamo aspettare qualche anno per prendere, Ilaria. Dici un po'.
1: Audi RS4.
0: C'è da lavorare perché è una macchina importante.
2: È importante a livello di kilowatt e, diciamo, i neopotentati non la possono guidare.
0: Ah, allora va bene, Ilaria, noi ti auguriamo innanzitutto che l'esame vada alla grande.
1: Speriamo.
0: Ok. E poi ti aspettiamo nel prossimo futuro a bordo dell'auto dei tuoi sogni. Va bene?
1: Va bene, grazie.
3: Stai ascoltando Radio

0: Questa è Radio Seleni.
1: Buona domenica dagli spazi espositivi del Gruppo Marino. Siamo all'interno della Fiera del Levante per una puntata tutta speciale.
2: Tutta in auto, e tra pochissimo ci faremo raccontare quelle che sono le novità, le specifiche qui al Gruppo Marino. Già non vediamo l'ora. Angelina Mango, adesso è Marco Mengoni.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, safe qui su Radio Selene. Siamo ancora in compagnia dei, ormai siamo amici insieme a Gruppo Marino. Stiamo raccontando qui dalla Fiera del Levante tutto quello che accade. Non siamo soli, cara Rebecca Epifani.
2: Già.
1: Perché siamo in compagnia di Corrado Gadaleta, brand manager Renault e Dacia. Innanzitutto, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi Mariano e Rebecca, è un piacere stare con voi questi minuti.
1: Allora, ci stavamo raccontando un po' tutte quelle che sono, che è stato l'inizio di questa Fiera del Levante per voi di Gruppo Marino. Innanzitutto partita ieri, già oggi siamo quasi alle 17, ci fai un attimo un breve riassunto di quella che è stata la prima giornata, la prima barra seconda giornata di lavoro qui?
3: Sì, allora edizione 2026 ormai per noi appuntamento fisso ogni anno con questo bellissimo incontro. Giornata di ieri subito piena di emozioni, abbiamo incontrato tanti clienti, c'è stata l'opportunità di scambiare tante informazioni con i clienti, di avere tante soddisfazioni anche nel risultato finale della giornata, quindi fiera 2026 di sicuro bella sotto tanti aspetti, quindi partiamo col piede giusto.
2: Siamo solo all'inizio, c'è da dire, quindi ci possiamo davvero aspettare il meglio. A proposito di un nuovo anno questo, no? Che vi ha accolto, quali sono state le novità, le richieste che vi hanno colpito maggiormente da parte del pubblico di ieri? Perché insomma siamo ancora all'inizio.
3: Allora, sicuramente c'è una richiesta di un pubblico molto più attento e molto più skillato su tanti punti di vista, perché c'è molta più attenzione alla tecnologia che proponiamo, al numero di proposte di tecnologia che abbiamo a disposizione. Noi con la nostra gamba, con i vari brand, copriamo davvero tutte le esigenze. Poi oggi più che mai avere una gamba che per tanti aspetti con il GPL ci aiuta a risolvere un problema che oggi è nelle case di tanti italiani.
2: Caro carburante, diciamolo senza paura, è un problema che comunque attanaglia le vite di tutti, e quindi la soluzione del GPL può essere un aiuto, no? Nella quotidianità, perché insomma l'auto la prendiamo ogni giorno, e voi di proposte di questo genere ne avete diverse?
3: Assolutamente, gran parte dei brand che rappresentiamo hanno una proposta GPL al loro interno, quindi a prescindere dalle dimensioni della vettura abbiamo sempre una soluzione da proporre al cliente, fermo restando che poi tante altre tecnologie sono in grado di far risparmiare tanto carburante, di mettere i clienti con un po' più serenità alla guida.
1: Allora Corrado, noi tra pochissimo torniamo a parlare insieme a te, perché hai ancora tante cose da raccontarci, tu, i tuoi, insomma, i tantissimi altri consulenti che ci racconteranno, quindi mi raccomando rimani in zona, perché tra un po' verremo di nuovo

0: a chiederti, a disturbarti io e Rebecca, più Rebecca che da farti delle domande.
1: Sì,
0: quindi...
1: sì, assolutamente, a disturbarti anche, sono proprio questo ruolo qui, anche perché poi voglio proprio approfondire con tutti i nostri ascoltatori che possono venirvi a trovare quelle che sono le occasioni, perché la fiera regala anche questo, no? Delle occasioni che non sono comuni.
2: Assolutamente, ti dicevo, ormai è un evento che si attende, quindi i nostri clienti sanno già che venire a fare una passeggiata in fiera realmente porta un grande vantaggio. Poi quest'anno ci abbiamo messo anche una piccola sorpresa.
1: E allora vi chiediamo di pazientare ancora un po', terremo Corrado vicino ai nostri microfoni per raccontarvi proprio di queste occasioni.
3: Questa è Radio Selene.

0: stai ascoltando Radio Serene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
3: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
4: Domenica a tutti gli amici che sono con noi qui all'interno della Fiera del Levante. Tanta musica da vivere insieme in diretta su Radio Selene.
5: Noi non vediamo l'ora di accompagnarvi fino alle 19 con tantissime novità del Gruppo Marino. Prima Gaia e poi Charlie Puth.

0: Marvin Gaye, Charlie Puth qui su Radio Selene, e, siamo sempre da Gruppo Marino, cara Rebecca Epifani, e qua incontriamo un sacco di gente, addirittura gente che lo scorso anno, e tu c'eri?
1: Eh sì.
0: Ha acquistato proprio un'auto da Gruppo Marino e sono in tre, una bella famiglia.
1: Innanzitutto benvenuti, i vostri nomi?
2: Io mi chiamo Pierluca.
3: Valentina.
4: Alessio.
1: Quanti anni hai, Alessio?
4: 9.
1: Oh, 9 anni. Stava guardando, innanzitutto era affascinato anche dal mondo radiofonico, no? Lo vedevo là.
0: Domani
1: che guardava.
0: Lo racconterà a scuola.
1: Eh certo, giusto? Sapete che ho parlato in radio?
4: Allora, domani sì, racconterò tutto a scuola. E onore per me parlare su radio, su questa radio.
0: Su Radio Selene, bravo.
4: E spero che tutti sentino questa intervista.
1: Allora, raccontiamo, Alessio, come ti trovi con l'auto nuova che hanno comprato i tuoi genitori da Gruppo Marino l'anno scorso, perché voi avete già acquistato proprio da Gruppo Marino e immagino vi siete trovati bene, no? Com'è andata?
3: Benissimo.
1: Ok,
3: l'ho prenotata qui e poi ritirata quando è arrivata.
1: Perfetto. E il papà che ha pagato, com'è andata?
2: Bene, ho detto, abbiamo comprato tre auto, una decina d'anni fa, una 3 anni fa, però nuove, e una l'anno scorso sempre nuova, un'auto elettrica.
1: Avete capito, i clienti fidelizzati, insomma, 3 auto da Gruppo Marino perché si sono trovati bene.
2: Abbiamo il venditore nostro, tutto.
1: Praticamente siete di casa.
2: Giuseppe.
1: Lo salutiamo.
0: Che salutiamo, certo. Esatto.
1: E quindi il piccolino di casa viene scorazzato dall'auto nuova dell'anno scorso. Gli chiedevo un po' se gli piacciono le auto e...
0: La risposta è stata...
4: Così è così.
1: Ma ci dobbiamo lavorare piccolino ancora, no? Non è che è così esperto.
0: Però Alessio, la macchina, diciamo, l'auto che hanno comprato mamma e papà invece...
4: Sì, mi piace molto e ormai mi sono affezionato già.
0: Ma perché? Perché ti piace così tanto?
4: Allora, perché a me mi piacciono molto le auto piccole. Diciamo...
1: Bravo.
4: Che mi piacciono di più bianche che grigio,
1: ecco,
4: scuro. Però...
1: Avete capito?
0: La prossima
1: gliela dovete prendere bianca.
4: La prossima bianca.
1: Le idee chiare ce l'ha, papà. Sta già pensando alla prossima auto o ce la teniamo per un po', che questa è nuova?
2: Bianca sarà difficile.
1: Ma bisogna concordare anche i gruppi della famiglia. Quello che c'è è certo che state passeggiando insieme, che sarà una bella domenica. Noi vi auguriamo di continuare a passeggiare, a sbirciare tutto quello che ha da offrirvi questa meravigliosa Fiera del Levante. Da dove venite? Non ve l'abbiamo chiesto.
3: Bari.
1: Ah, ok, si gioca in casa.
0: Sì, giocano, hanno mangiato la braciola come me a pranzo e poi sono venuti qui.
3: Caccia barese.
0: Ah, vedi,
1: hai
0: vedi,
1: visto?
0: Vedi.
1: È comunque tutto tipicamente, insomma, pugliese. Ragazzi, buona domenica e soprattutto a tanti viaggi da fare con la vostra auto.
2: Grazie. Venite a prendere il caffè da Marino.
0: Anche, esatto. Grazie ragazzi, alla prossima.
5: Stai ascoltando Radio Selene.

0: My Soul, Bruno Mars nel nostro appuntamento. Poi devo dire baciati dal sole questa domenica, perché
1: meno
0: siamo
1: male, meno
0: in un
1: male.
0: Posto meraviglioso, prendiamo anche un po' di sole, che male non fa prima che l'estate finisca totalmente. Veniteci a trovare, sino alle 19 siamo all'interno dello spazio del gruppo Marino, in diretta su Radio Selene, gli Ex Otago.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Riviera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Dance and Shout nel nostro appuntamento di questa domenica, tra le tante cose che vi invitiamo a fare mentre siete in ascolto e cantare la nostra musica, ballarla magari anche mentre siete in auto, e se avete voglia di cambiare un'auto, ecco, abbiamo le occasioni giuste per voi. Siamo da Gruppo Marino all'interno della Fiera del Levante, vi aspettiamo, raggiungeteci sino alle 19, siamo in diretta, ma Gruppo Marino vi aspetta sino alla prossima domenica,
1: fino al 27 di settembre, quindi vi aspettiamo. È tornato a trovarci Corrado Gadaleta di Gruppo Marino, brand manager Renault e Gruppo Dacia. Dobbiamo parlare un po' della ciccia, cara
0: Rebecca.
1: Beh
0: sì, perché se no qua raccontiamo delle cose, ma in sostanza queste occasioni di cui parlavamo, quali sono?
2: Allora, innanzitutto vorrei dirvi che ci sono 300 vetture disponibili qui, toccabili con mano, su cui di sicuro, insomma, se sono qui è perché ci sono le offerte migliori in pronta consegna, ma in totale abbiamo 600 vetture in pronta consegna, quindi oltre a quelle esposte ci sono anche altre vetture da poter valutare.
0: Questo è bellissimo, anche perché uno si rende conto davvero, oltre a quello che può cercare online, vedere, no? Ma toccare l'auto, sedersi, capire quanto è comoda, quanto è spaziosa, dà un feedback diverso.
2: È un'esperienza completamente diversa e soprattutto ti fa capire realmente quanto oggi le vetture siano tecnologiche e quanto siano ospitali nei confronti dei guidatori. E poi in questo oggi noi abbiamo anche delle occasioni davvero davvero imperdibili, perché sulle vetture in pronta consegna appunto riusciamo ad offrire delle promozioni su cui abbiamo 3 anni di furto incendio in omaggio, quindi in questo momento storico un altro enorme vantaggio per i nostri clienti.
1: Assolutamente, infatti parliamo un po' di vantaggi nel concreto, nel quotidiano della spesa di tutti noi, perché poi anche tu acquisti, anche noi acquistiamo le auto, quindi dobbiamo parlare anche un po' di questo. E tra le tante cose di cui volevamo parlare, un po' del caro vita, ci sono tante all'interno di Gruppo Marino in generale, ma in questa settimana qui alla Fiera del Levante ci sono tante occasioni anche sul GPL, che è uno dei carburanti che al momento è più economico, ecco, per noi.
2: Assolutamente, ormai è una vera soluzione al caro carburante, è una soluzione che non fa perdere nessun piacere di guida, ma garantisce un risparmio pari a quasi il 50% rispetto ad altri tipi di alimentazioni. Insomma, una soluzione pratica.
0: Per ammortizzare un po' i costi, no? Ci davi un po' un'anteprima di alcuni vantaggi, come per esempio l'omaggio sul furto incendio, su quali auto, come funziona?
2: Allora, abbiamo una serie di vetture qui appunto disponibili in pronta consegna, e su quelle vetture, se acquistate in fiera, automaticamente i clienti potrebbero accedere, grazie insomma anche a delle promozioni finanziarie dedicate, a un pacchetto furto incendio omaggiato praticamente.
0: Poi per chi ha bisogno di ammortizzare la spesa totale ci sono dei tassi molto agevolati.
2: Assolutamente, le formule d'acquisto sono tutte disponibili, ma soprattutto quelle appunto con i finanziamenti oggi ci danno la possibilità di aiutare davvero i nostri clienti con tassi particolarmente bassi sia su Renault che su Dacia. Su Dacia addirittura abbiamo anche il tasso zero, come su Renault, su alcune, su Clio per esempio, abbiamo davvero delle offerte irreplicabili.
1: Delle offerte imperdibili, quindi dovete assolutamente venirci a trovare, sia oggi, se magari siete in zona e dite vabbè dai, passiamo dalla Fiera del Levante, passiamo da Gruppo Marino, e ripetiamo, fino al 27 di settembre ci sono tante tante occasioni. Tra un po' parleremo anche di auto elettrica. Ci vuoi dare proprio un breve, prima di passare la palla a un tuo collega?
2: Assolutamente, non è più una novità, ormai è un qualcosa di concreto, un qualcosa a cui oggi tanti clienti ci chiedono, proprio la mobilità elettrica, perché anche lì in termini di autonomie, velocità di ricarica, costi di gestione, perché anche l'elettrico è un modo economico per guidare, e quindi oggi l'elettrico è una fetta importante perché aiuta tanti altri clienti a guidare in maniera serena, in maniera economica e sicura.
1: Ottimo, io ti direi grazie Corrado Gadaleta.
2: Grazie Gadaleta, a voi, grazie Mariano, grazie Rebecca.
1: Per esserci passato a trovare.
3: Questa è Radio Selene.

0: Bob Sinclair, World Hold On, nel nostro appuntamento di questa domenica in diretta dalla Fiera del Levante. Il gruppo Marino ci sta accogliendo davvero con tante novità, tante auto, ma non solo.
1: Ma non solo, magari ci state ascoltando mentre lavorate, magari su un furgone, proprio qui all'interno del piazzale 85-89 trovate tantissimi veicoli commerciali per professionisti e aziende, quindi magari se state lavorando alzate Radio Selene perché qui ci sono tanti sconti, ma qui c'è anche una novità, è la nuova di Annalisa insieme a Madame, si chiama

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Mari, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, anche questa l'avete cantata in auto, se ci state ascoltando ne sono sicura, e se siete con noi l'abbiamo cantata insieme qui all'interno della Fiera del Levante, all'interno dello spazio espositivo del gruppo Marino, che con i tantissimi esperti, e qui accanto a noi ce n'è proprio una, vi vuole raccontare il nuovo mondo anche dell'elettrico. E allora, innanzitutto, benvenuta Maria Pia Barbaro, account manager per Leap Motor. Ciao!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora, Maria Pia, conducici a me e a Mariano nel mondo dell'elettrico, il meraviglioso mondo dell'elettrico. Cosa c'è da sapere, innanzitutto, per chi lo conoscesse poco?
1: Allora, sicuramente adesso è un mondo che si sta sviluppando tantissimo e Leap Motor è proprio il brand che incarna perfettamente questo nuovo modo di guidare le auto. È un brand giovane, nato con una forte vocazione tecnologica e con l'obiettivo di rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e concreta.
2: Più che altro è un brand molto fresco, nel senso che lo vediamo tantissimo in giro. Secondo te come mai questo brand e ovviamente con la marcia dell'elettrico sta riscuotendo tutto questo successo?
1: Allora, sicuramente il punto di forza di questo brand è la tecnologia e il modo

0: riesce a combinare l'innovazione e il design, cercando di rispondere alle esigenze della mobilità di oggi, senza rinunciare al piacere di guidare.
1: Ah, vedi, perfetto. Ma poi, Rebecca, voglio che la faccia tu questa domanda, perché è una curiosità.
2: Parliamo di colori? No, erano i colori.
1: Anche delle curiosità di quelli che vengono a vedere, proprio a curiosare brand.
2: Sì. Ecco perché, essendo un nuovo brand, no? Raccontavamo di come questo spazio permette al cliente di toccare l'auto, di provarla, perché fino a prima questo non era possibile.
0: Assolutamente, assolutamente. Questa è una delle caratteristiche più importanti della Fiera del Levante. Cioè, la fiera ci permette di creare uno spazio per i clienti per presentare le auto, in particolar modo la B03X, che è la nuova auto lanciata da Leap Motor, che fino ad oggi non era disponibile e che invece abbiamo ufficialmente per la prima volta qui in fiera, e quindi c'è tanta curiosità per quest'auto.
2: Avete sentito? Venite lì a trovare, io sono come i bambini, mi raccontavano di questi colori accattivanti, per cui
1: bellissimi,
2: anche
1: tra
2: questi
1: l'altro
2: sono secondo me dei punti di forza che bisogna sottolineare. Tra le tante cose, anche un evento importante.
1: Esatto, perché verrà presentata una nuova Leap Motor, che tra poco la nostra Maria Pia Barbaro ci racconterà, attraverso un evento. Questo giovedì 24 settembre dalle 18:30.
0: Esatto, giovedì 24 settembre ci sarà la Leap Night presso il nostro stand, sempre qui in Fiera del Levante. E la Leap Night è un evento creato da Leap Motor proprio per presentare i nuovi modelli. Un evento molto dinamico, giovane, e noi quindi lo terremo in Fiera del Levante per la seconda edizione.
1: Quindi cosa, diciamo, spoileraci alcune novità e poi qual è la novità principale all'interno di questa Leap Night?
0: Allora, la novità principale è sicuramente la B03X, che è questo nuovo modello, è un B-SUV, quindi pensato per la mobilità quotidiana, che
1: è alla portata di tutti.
2: Questa è una cosa molto bella, no? Perché ci sono tante tipologie di guidatori. Possiamo dire che le proposte del gruppo Marino, poi per estendere l'argomento, sono per tutte le tasche, notavo. Quindi in base a quello che ognuno cerca, trova le risposte da voi, che siete qui H24, però sempre a disposizione di tutti i ragazzi che passano a trovarvi. Qual è stato il primo contatto con il pubblico? Com'è andata?
0: Bene, bene, la gente è molto curiosa di vedere le auto, visionarle, provarle, e quindi noi siamo contenti, siamo pronti ad accogliere tutti.
1: E allora, Maria Pia, noi ti ringraziamo, buon lavoro. Grazie. E quindi ci vediamo fino a domenica 27 anche per scoprire il fantastico mondo dell'elettrico grazie a Leap Motor.
0: Grazie mille.
3: Stai ascoltando Radio.

0: Stai ascoltando Radio Serena. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
5: Questa è Radio Selene.
6: Radio Selene in diretta dal piazzale 85-89 con i nostri amici di Gruppo Marino fino alle 19. Vi accompagniamo con tante occasioni, con tanti sconti e anche con tantissima musica. Samurai J subito e poi arriva Lily Allen.

0: Sì, eccoci. Lily Allen qui su Radio Selene, sempre in diretta dal Piazzale 85-89, Fiera del Levante Bari, in compagnia di Gruppo Marino. Rebecca, ti ho vista mentre ti aggiravi per le oltre 600 auto che ci sono esposte qui al Gruppo Marino. Ti sei innamorata forse della stessa di cui mi ero innamorato io.
1: Ma lo sai che non è male. Sono andata a guardarla da vicino e devo dire che è veramente affascinante.
0: Di quale auto stavamo parlando?
1: Parliamo dell'elettrica innanzitutto, okay, perché è un mondo a me nuovo, devo dire.
0: Sì.
1: E ho notato la tecnologia di cui ci parlavano, no? E quindi c'è innanzitutto l'apertura scomparsa, che per me è una cosa tipo magica, chi l'ha inventata?
0: Bellissima.
1: È una persona scomparsa e lo vedrete nelle storie social, perché vi racconto tutto quello che stiamo raccontando
0: vivendo.
1: In diretta e stiamo vivendo, esatto, lo raccontiamo sulle nostre pagine social, quindi potrete vedere quest'auto di cui vi parlo, che ha questa apertura scomparsa, poi è tutto tecnologico, tutto liscio, il tettuccio panoramico, quella
0: che
1: roba
0: bello.
1: Che tu mentre viaggi, soprattutto se sei dietro, chiaramente non sei il conducente che deve guardare la strada,
0: esatto,
1: okay? Tutti gli altri si possono godere il panorama, non solo di fronte guardando l'orizzonte, non solo i lati, ma anche dal tettuccio. Una meraviglia.
0: Ma io mi sono immaginato, no, che con quest'auto che tu hai provato, in cui sei entrata, l'hai toccata con mano, tu e il tuo compagno e tuo bambino uscite dalla Fiera del Levante, percorrete il lungomare di Bari meraviglioso, il tuo compagno che guida, tu e tuo figlio che guardate il mare.
1: Ma bellissimo,
0: che
1: ma è bellissimo.
0: Il
1: mare, il cielo di giorno, le stelle di notte, è una cosa veramente che... Devo dire, mi ha colpito, dopo me lo devo fare un giro per
0: vedi che quasi
1: la
0: quasi.
1: Situazione.
0: Allora, se siete ancora in giro, noi vi aspettiamo, perché comunque siamo ancora qui almeno fino alle 19, altrimenti Gruppo Marino per tutta la settimana è qui, abbiamo raccontato, ci saranno tantissimi appuntamenti, cooking show, la Leap Night di Leap Motor giovedì 24 dalle 18.30 alle 21 e poi noi chiuderemo quella che è questa settimana fantastica di Gruppo Marino qui alla Fiera del Levante domenica 27 settembre sempre dalle 16 alle 19.
1: Esatto, ci saranno Maria Rita Minoia, Stefano Alicchio ad attendervi, tanta musica quella di Radio Selene e poi la straordinaria preparazione del Gruppo Marino, di tutto lo staff a vostra disposizione. Ma le auto servono per vivere dei territori, per vivere i nostri territori. Allora facciamo un salto nella musica.
0: Facciamo un salto al mio paese.

0: paese. Salutiamo tutti coloro che sono arrivati a Bari, magari da lontano, magari da diverse zone della Puglia, per vivere questa nuovissima edizione della Fiera del Levante. Noi siamo all'interno del gruppo Marino, stiamo parlando di auto con chi? Con la gente comune, con chi viene qui in caccia dell'auto perfetta, per l'auto che ci porta al lavoro, che ci porta in vacanza. Io vedo Mariano che si aggira proprio qui.
1: Mi aggiro.
0: Con chi sei?
1: Allora, sono con due fanciulle, in realtà accompagnate dai genitori, perché stanno cercando un'auto per la vita di tutti i giorni. Adesso lo scopriremo. Vedi. Siamo con
2: Claudia. Maria Rosaria.
1: Cosa fate nella vita, innanzitutto?
2: Io lavoro, faccio la fisioterapista.
1: Che serve sempre.
0: Sì, prendi il contatto.
1: Sì,
0: ragazza.
1: Sì, ma infatti guarda che...
0: poi approfondiamo.
1: E poi, Maria Rosaria?
3: Io sto continuando gli studi, la magistrale in economia.
1: Che anche
0: serve
1: quello.
0: Serve tutto comunque.
1: Serve tutto.
0: Prendi anche quel numero.
1: Serve anche un'auto, perché siamo qui da Gruppo Marino. State cercando un'auto... Cos'è? Qual è l'aspetto più importante in un'auto del futuro, che insomma, che comprerete tra poco?
2: La comodità e poco consumo.
1: E te invece che mi dici?
3: La comodità e la praticità della macchina.
1: Voi vivete a Bari?
2: No, siamo di San Ferdinando di Puglia.
1: Ok, già anche a San Ferdinando di Puglia non si trova parcheggio, quindi serve una
0: un'auto. Allora è un problema
1: piccola.
0: Comune.
2: Peggio se ci spostiamo verso Margherita per lavoro o Trinitapoli, è molto poco possibile trovare parcheggio.
1: Hai capito? Quindi anche lì c'è problema. Salutiamo gli amici di San Ferdinando, di Margherita,
0: ciao a
1: di
0: tutti.
1: Savoia.
0: Beh. Allora, le ragazze speriamo che possano trovare l'auto dei loro sogni. Età?
1: Età?
2: 23 anni,
3: 28.
0: È la vostra prima auto?
2: Sì, la mia sì.
1: Mamma e papà che le guardano, che stanno. Loro stavano ammirando una Dacia Sandero, sono entrate, hanno fatto una prova, il sedile.
2: Forse ci siamo.
0: La stiamo partorendo.
1: Attenzione, avete tempo, avete ancora un po' di tempo.
2: Sì. Sicuramente prima della fine della fiera la prenderemo.
0: Ragazze, voi siete tra quelle che cantano in auto?
2: Io voglio.
0: Oh, allora immaginate anche quello quando provate le vostre auto, mi raccomando, lo spazio giusto, anche perché il brano che arriva è un brano che sì, ci fa cantare, ci fa anche ballare, quindi è bene immaginare tutto quando siete all'interno delle vostre auto. Io spero che voi troviate quella giusta.
2: Grazie. Speriamo.
4: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Francesco Renga nel nostro appuntamento di oggi. Ancora benvenuti a tutti coloro che sono arrivati adesso all'interno della Fiera del Levante. Siamo nello spazio del gruppo Marino, piazzale 85-89, lo ricordo per chiunque volesse raggiungerci. Siamo a ridosso dell'ingresso orientale e qui gruppo Marino vi aspetta per guidarvi alla caccia della vostra auto.
1: È giusto, guida... è bella.
0: Fierissima questa... di questa cosa che mi ha appena
1: detto. Sì, alla Fiera del Levante fierissima. Vabbè, comunque io andrei avanti, sì. Sto notando tantissime persone, più ci avviciniamo al termine di questa giornata, di questa domenica, un clima meraviglioso che ci sta accompagnando, tantissime persone che provano, che guardano.
0: Ma qui te, ti ho visto che ti sei allontanato, stavi guardando.
1: Potreste vedere sui nostri social qualcosa, vi ricordo, mi raccomando, venite a seguire se ancora non lo fate, Radio Selene su Facebook e su Instagram, quindi potrete vedere anche questo. E diciamo che ho testato un'auto, ok, anche a livello di acustico, essendo noi appassionati di musica,
0: certo,
1: di radio, di suono, ho testato il clacson. Ho disturbato mezzo piazzale 85-89.
0: Ci perdoneranno, era una prova tecnica necessaria perché insomma è giusto. Oggi tutti coloro che entrano all'interno delle auto esposte proprio qui hanno la possibilità di fare quello che vogliono, quindi effettivamente
1: sì,
0: nessuno poteva dire
1: sì certo,
0: no, vendiamo quello che vogliono nei limiti e consentiti dall'etica.
1: No, comunque, no, molto
0: scherzi a parte, è bello perché ne vedo ancora tantissimi che arrivano, guarda.
1: C'è,
0: siamo circondati da potenziali
1: gente,
0: clienti e acquirenti che magari porteranno a casa l'auto dei loro sogni, che poi è una compagna di viaggio, una compagna d'avventura. Prima pensavo a quante cose le auto vedono, no, della nostra vita.
1: Ah beh, certo.
0: Se tu hai per 10 anni un'auto, quella,
1: sì,
0: ti ha visto andare magari al primo colloquio di lavoro, tornare a casa,
1: certo,
0: dopo una delusione d'amore,
1: ti ha visto piangere, ti ha visto ridere, ti ha visto nei momenti di gioia della vita, ti ha visto magari che ne so, oppure hai acquistato un'auto nuova perché è arrivato un bambino.
0: È vero, può essere, c'è tutto. Quindi amici in ascolto, se avete voglia di raccontarci anche voi le gambe che avete con la vostra auto, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme.
1: E adesso una canzone, loro sono un gruppo coreano.
0: Sì?
1: In auto si può andare, cioè fino in Corea in auto si può andare?
0: Ma credo di sì.
1: Vabbè, ci proviamo. Le Kezzai.

0: ragazzi, aspetta, non posso dirlo. Sentite la musica, non potevo. Questa coda era troppo bella per essere, ecco, così sopraffatta dalla mia voce. Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love, nel nostro appuntamento di questa domenica, una domenica piacevolissima che stiamo vivendo insieme.
1: Domenica speciale qui dai nostri amici di Gruppo Marino, in cui tante persone stanno scegliendo, magari la stanno anche trovando, l'auto perfetta. E quindi noi vi accompagniamo in questa scelta. Questa novità arriva dal Texas. Ella Langley, si chiama Chosen Texas.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora buona domenica a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Tanta musica, sino alle 19 siamo in diretta proprio con Radio Selene. E allora ripartiamo da Gianna Nannini, meraviglioso errore. E poi andiamo avanti sempre con...

0: Such a Shame. Siamo tornati indietro al 1984, i Talk Talk qui su Radio Selene, per chiudere un po' tra poco quelle che sono state le insomma queste tre ore meravigliose qui dal gruppo Marino. Avevamo chiesto, cara Rebecca, un po' manforte dagli ascoltatori, un po' qual è il rapporto con la propria auto. È arrivato un messaggio interessante.
1: Ma sì, poi come immaginavo gli uomini ci tengono particolarmente, sono quelli che si fanno sentire con più partecipazione rispetto all'argomento. E c'è proprio Roberto che racconta di fare il meccanico, di avere un bellissimo rapporto con la sua auto, la cura, ci tiene, fa il tagliando una volta l'anno, che però questo penso sia prassi, no?
0: Sì.
1: Tagliando una volta all'anno bisogna farlo, però tu pensa, cambia anche quei pezzi che poi non è che ne hanno così bisogno, però che lui ritiene che debbano essere cambiati per una maggiore sicurezza, per avere quella cosa in più che dice ok, a posto, è tutto sotto controllo, quindi ammortizzatori e quant'altro. Poi la guida anche la moglie, quindi ha quella cura in più per renderla perfetta.
0: Che bello, che bello. Vai, ascoltiamo una

0: così, con questo brano che chiudiamo la diretta dalla Fiera del Levante. È stata una puntata speciale, bella, intensa,
1: meravigliosa. Dobbiamo ringraziare un po' tutti, dobbiamo ringraziare Gruppo Marino ovviamente, che ci ha ospitato e ci ospiterà la prossima domenica, quindi vi aspettiamo dalle 16 alle 19 domenica 27 di settembre, e ringraziamo Maresa Conte, responsabile marketing di Gruppo Marino, e poi
0: tutto lo staff che ci ha dato una mano, che ci ha raccontato dell'incredibile lavoro che c'è dietro le quinte, proprio dietro questo palcoscenico, diciamo, che è stato adibito per ospitarci oggi, ed è un gruppo meraviglioso, ragazzi giovanissimi, sono tantissimi, attenti, simpatici, preparati, e vi aspettano qui ogni giorno. E poi, come ricordava appunto Mariano, domenica prossima ci siamo anche noi, Maria Rita Minoia in particolar modo, in diretta con Stefano Alicchio, per ancora raccontarvi quello che accade, chiudere un po' e tirare le fila di quello che è accaduto, ma anche leggere i vostri commenti. Raccontateci se avete acquistato la vostra auto perfetta, come andate, insomma, noi siamo un po' un amplificatore delle vostre emozioni. A proposito di emozioni, io ringrazio tutti coloro che sono qua dietro.
1: Certo, ringraziamo Teo De Marinis, il buon Dario Quagliarella, la parte tecnica, la nostra social media manager in the world, Viviana Fasciano.
0: Tutto quello che è accaduto lo potete già trovare sulle nostre pagine social, seguitele se non le seguite, perché lei ovviamente ha documentato tutto, e troverete tutto sia sulla pagina Instagram di Radio Selene, e poi un album fotografico con i protagonisti, anche coloro che hanno fatto delle interviste con noi, sulla pagina Facebook. Ma grazie al mio partner in crime di questa sera, Mariano Pizzarelli.
1: Ma grazie a te, meravigliosa Rebecca Epifani, e vi diamo appuntamento per quanto riguarda l'appuntamento con Gruppo Marina alla Fiera del Levante domenica prossima dalle 16 alle 19, tra poco il GR e poi c'è Rewind.
0: Buona serata.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi: la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere, e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
3: Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
5: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
3: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
4: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Nancataldo, in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre, le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
3: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, nella lettera ai 27, sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
4: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll, in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
3: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayan a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malika Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: La Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
4: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
6: Questo è l'appuntamento di Rewind, buona domenica eccezionalmente a quest'ora. Io e i miei colleghi saremo qua per le prossime due ore per raccontarvi quello che è capitato, quello che avete ascoltato, non avete ascoltato, ma quello che noi vi abbiamo raccontato nella settimana che è appena passata. Benvenuti.
4: Rewind.
7: Che nome

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Selene.

0: Cominciamo subito, non perdiamoci in chiacchiere. Partiamo da Gaia, il suo appuntamento del pomeriggio tra le 15 e le 17 qui su Radio Selene, che ci ha svelato che cosa accade a Canosa. Apre un museo, nasce un museo dedicato al nostro caro amato Lino Banfi.
1: Voglio camminare un attimino con l'immaginazione a Canosa di Puglia, e sì, perché qui sta prendendo forma un'idea che fino a poco tempo fa sembrava quasi un sogno, ovvero trasformare Piazza Gallù, uno dei luoghi storici della città, in un nuovo contenitore culturale con un bel progetto, un cinemuseo che prenderà il nome dal suo cittadino più famoso e anche più amato, Lino Banfi. E questo è un investimento che punta a ridare vita a un'area abbandonata e a creare un polo culturale moderno, polifunzionale, che dialogherà anche con il Teatro Lembo, ma anche con il nuovo centro servizi culturali e con tutte le riqualificazioni del centro storico che sono già in corso. E quindi che grande idea, che potrebbe diventare anche un riferimento non soltanto per Canosa ma anche per tutta la zona, perché no? E da oggi possiamo dire che adesso si sta concretizzando come una realtà, non più come un'idea.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

sentirti mai più. Rewind è quel momento che dura 2 ore su Radio Silene in cui vi raccontiamo quello che abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori durante la settimana appena trascorsa, e molte volte siete voi anche protagonisti, quindi se sapete di aver partecipato ad una delle nostre puntate nella settimana appena passata, magari quest'oggi e in questo appuntamento vi riascoltiamo. E poi da ricordare che c'è sempre il nostro podcast a vostra disposizione per riascoltare naturalmente quello che vi interessa, www.radioselene.it, oppure scaricate la nostra applicazione, è davvero molto semplice ed è anche gratuita, così ci portate con voi sempre sul vostro cellulare.

0: In questa domenica voglio ricordarvi che noi di Radio Selene il prossimo martedì 22 settembre saremo in Grand Shopping a Mongolfiera a Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17, perché lei incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album che si chiama Cicale. Per accedere acquistate il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene vi aspettiamo, saremo lì martedì 22 settembre in Grand Shopping a Mongolfiera. Come sempre, grande da non crederci. Si trova a Molfetta sulla strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: di pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, sono commossa.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.

Camminiamo, camminiamo in questa domenica sera. Bentrovati, se avete acceso la radio da poco. Ai ai ai ai ai, peccato perché vi siete persi un bel po' di cose, però potete recuperare. Vi stiamo un po' facendo riascoltare. Rimettiamo come sempre in rewind il nastro indietro, proprio per ripercorrere la settimana che è appena passata e poi poterci preparare a quella che arriva. Quindi state con me.

0: qualche giorno diremo ciao ciao a quest'estate 2026. È piaciuta, non è piaciuta, vi ha fatto soffrire, non vi ha fatto soffrire, perché insomma il caldo ha messo sicuramente a dura prova molti di noi, e quindi abbiamo chiesto questa settimana ai nostri ascoltatori cosa vi mancherà e se vi mancherà questa estate 2026. Tanti bellissimi pensieri, uno su tutti lo dedichiamo a tutti i papà tramite Domenico che riascoltiamo.
1: A me di questa estate mi mancheranno i miei figli, la quotidianità dei miei figli, perché io e mia moglie ci siamo separati e mi manca tremendamente la quotidianità dei miei figli.
2: Radio Selenium.

0: Rewind su Radio Selene questa domenica eccezionalmente fino alle 22. Sapete che al mattino siamo tutte donne, sì, parto io alle 7:05, poi c'è Ilia D'Arpa e alle 11 arriva Rebecca e mi occupo proprio di lei perché questa settimana tra le 11 e le 13 ci ha raccontato andando a Bari di questi bus speciali, bus scolastici che portano in giro dei valori universali.
1: Che bello pensare a quei bei vecchi tempi, no? Io ora leggevo di questo trasporto scolastico e dell'idea che abbiano in qualche modo portato anche gli studenti a sorridere di fronte al bus che arriva, no? E questi sono i valori di cui parlavamo: giustizia, perdono, curiosità, diligenza, rispetto, empatia, tenacia, onestà, solidarietà, legalità, vitalità, costanza, umiltà, dedizione, coraggio, fiducia, verità, inclusione, creatività, altruismo, integrità, qualità, gentilezza, disciplina, equità, equilibrio, pazienza. Tutte queste sono le linee scolastiche del nuovo servizio rivolto agli studenti delle scuole superiori. E io me li immagino lì un po' in attesa, no? Magari si toccano i capelli, ripetono la lezione su cui potrebbero essere interrogati. Ma tu che bus aspetti? Guarda, io aspetto coraggio. Ah, beato te, no, guarda, quello arriva tra poco. Invece per aspettare pazienza sai quanto ci vuole. Mi immagino questi dialoghi interessantissimi e immagino anche su quali bus avremmo voglia noi di salire. Che ne so, io vorrei salire sul bus gentilezza perché magari ce ne vuole un po' di più, anche di equilibrio, insomma immagino dei dialoghi fantastici. E meno male che abbiamo la capacità di ironizzare anche su queste cose, come sono sicura faranno gli studenti in attesa del loro mezzo urbano per arrivare a scuola in maniera più veloce, però dai, anche in maniera più simpatica.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Rewind. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
2: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

0: Rewind insieme su Radio Selene, io insieme ai miei colleghi. Infatti adesso riascoltiamo Ilia D'Arpa, che potete riascoltare tutte le mattine tra le 9 e le 11. E Ilia D'Arpa si è occupata di ambiente in questa settimana in una delle sue puntate, naturalmente guardando con molta attenzione la nostra regione.
1: La Puglia investe 41 milioni per diventare più verde. Wow, ma è veramente una gran bella notizia, soprattutto insomma se torniamo indietro di qualche settimana, no? Siamo ad agosto, 40 gradi e passa, magari che ne so, parcheggiare l'auto, iniziare quella disperata ricerca di un pezzettino d'ombra, magari quando vedere un albero che sembra quasi un miraggio. Aria. Lo so, state sudando solo a pensarci a quello che abbiamo veramente attraversato. Settimane veramente infernali. Quindi un albero che cosa sta a significare? Significa chiaramente, insomma, più ombra e ovviamente poter respirare come stiamo respirando in questi giorni. E allora, in Puglia quell'ombra potrebbe essere un po' più facile da trovare, perché proprio così la nostra regione punta a diventare più verde, con un investimento importante, circa 41 milioni di euro, destinati a 36 progetti di forestazione e rinaturalizzazione. E non parliamo ovviamente solo di piantare qualche alberello, quella. L'obiettivo è quello di aumentare il verde nelle città, intervenire sulle coste, creare e rafforzare corridoi ecologici e persino togliere asfalto e cemento dove è possibile, restituendo spazio alla terra. E Madre Terra ringrazia, io sono così felice di questa notizia.
2: Rewind.

0: Questa è Radio Selene, questo è il nostro appuntamento che potete seguire, come già vi ricordavo, attraverso l'app, attraverso lo streaming, in macchina con l'FM, la radio, quindi c'è ancora la radio in molte case e in molte auto, quindi la possibilità di ascoltarci davvero in ogni momento. Grazie per chi sceglie Radio Selene.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi, quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Fiera dell'Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Con chi parlo?
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Tanti auguri, signora Maria!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Un gigantesco ti voglio bene.
5: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ma che meraviglia, grazie.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Ma

Su Radio Selene molte volte parliamo anche di tasti dolenti. Qual è il tasto dolente che vi viene subito in mente in questo periodo? La benzina, lo so, avete ragione. Le bollette, ne abbiamo parlato su Radio Selene proprio questa settimana, ma ve lo faccio ascoltare tra poco quello che abbiamo detto.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Le bollette, vi dicevo poco fa, le bollette. Su Radio Selene abbiamo questa settimana, come dire, messo il dito un po' nella piaga, perché dopo questo gran caldo dell'estate 2026, ovviamente è tempo di pagare il conto, e quindi arrivano in queste settimane le bollette della luce. Le avete avute? Sono state dolorose? Alcuni radioascoltatori hanno condiviso questo dolore con noi. Riascoltiamo Alessio di Taranto e Domenico di Corato.
1: Buongiorno, Alessio da Taranto. 260 euro, giugno, luglio, luce, con un consumo di 1100 kW, praticamente condizionatori a paletta.
2: Selene, buongiorno. Noi italiani superiamo sempre tutto, anche se le bollette le paghiamo care e il gasolio va sempre su, l'Italia va sempre bene. Buona giornata a tutti e non ci sono problemi.
3: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

L'appuntamento con Rewind sta per concludere, però voglio ricordarvi un altro nostro collega, Mariano. Mariano che potete riascoltare il pomeriggio tra le 17 e le 19 qui su Radio Selene. E questa settimana si è divertito a far cantare i nostri ascoltatori chiedendo qual è la canzone che di solito cantate a squarciagola. E hanno cantato! Vi faccio ascoltare soltanto una di queste note vocali, e quella di Silvia di Molfetta.

0: Anche la puntata di Rewind di questa domenica è finita. Noi tutti di Radio Selene siamo pronti a farvi compagnia da domani, nuovamente, io per prima alle 7:05. Grazie per il vostro affetto, grazie se avete scelto Radio Selene e buona domenica sera da Maria Rita.
1: Rewind. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayan a partire dalle 17. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato, perché la fortuna gira e quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
3: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Con gli occhi chiusi.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.
1: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul.

Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella, qui su Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Radio Selene. Riffi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

I'm used to it by now. Just breathe.